Me parli alla puerta, vide la luna entera. Me parli alla ventana, vide alla estrella Diana. Me parli al pozo, vide un pilar de oro, con tres pancharicos.